0: Siamo qui oggi al Comedy Radio Show ci stiamo impegnando nel sociale, a quanto pare.
1: Certo, per
0: abbiamo parlato dei vicini
1: per
0: rumorosi.
1: Per affrontare, certo, sopravvivere al vicino rumoroso, ricordando che non si può eliminare.
0: Tramite il manualo, esatto, del nostro alo.
1: Esatto.
0: E cosa ci hanno scritto gli amici del Comedy? Sono d'accordo o no?
1: Allora, Giada scrive: il mio vicino è chiaramente un trascinatore di mobili notturno. Alle 2:47 sposta qualcosa, sempre. Non so cosa, non so perché, ma ormai ci sincronizziamo. Io giro nel letto, lui gira il divano. Ci sono però, però
0: come
1: ci
0: si chiama
1: sono
0: la nostra amica?
1: Giada.
0: Povera Giada.
1: Ma poi, ma cosa trascinate i mobili durante la notte? Ma che fate?
0: Perché le 2:47 viene meglio. È una pratica che viene meglio a quello.
1: Esatto, sì, che ti devo dire. E poi Marco scrive: ho provato la comunicazione passivo-aggressiva. Biglietto anonimo, calligrafia elegante. Il vicino mi ha risposto con un vocale di 3 minuti. Rumoroso pure quello. Sì, poi le persone, io ad esempio ho un vicino di casa,
0: sì,
1: che è rumoroso.
0: Sì.
1: Allora, lui in realtà mi abita sotto. Quindi
0: addirittura fa così tanto rumore che lo senti.
1: Quindi
0: da sopra.
1: Il problema dovrei essere io per lui,
0: sì,
1: ma io non faccio casino. Lui urla. Lui quando parla, non parla. Lui urla. Lui lo sento quando parla alla moglie. Non è che dice amore, fa amore.
0: Quindi in realtà si scopre che è sordo.
1: Sì,
0: e...
1: ma guarda, io non credo perché in ascensore ci sente bene. Credo perché in ascensore ci sente bene. Quindi è
0: senti,
1: proprio.
0: Senti, invece
1: è
0: io da poco ho cambiato casa,
1: sì,
0: e ho un vicino che non è rumoroso.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot!
2: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

Torna l'appuntamento con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, tra poco qui al Comedy Radio Show, con i figli gentili, o meglio, in maniera ironica, figli non proprio gentilissimi che però dicono grandi verità ai propri genitori. Tra poco.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot.
2: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
4: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
7: Diventa anche tu un volontario.

0: hear it, the more you feel it.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, figli che alzano l'autostima dei genitori, o meglio, che fanno tutto tranne che questo che ho appena detto. Allora, iniziamo con Alessio, 5 anni, sì. Mentre mi metto il contorno occhi. Mamma, cosa serve quello? Beh, serve per farmi sembrare più giovane, amore. Allora dovresti metterlo su tutta la faccia. Capito?
2: Alessio, però, mamma mia.
1: Matteo, 15 mesi. 15 mesi mi sembra un parmigiano, ma va
2: 15
1: bene.
2: 15 mesi?
1: Un anno,
2: top.
1: Vabbè, comunque. Non dice una mazza, niente, né versi degli animali, né parole, non gli va, ok? Nulla cosmico. Sì, sì, oggi sì. Mi guarda, scrive la mamma, con quei suoi occhioni lucenti e mi viene spontaneo chiedergli chi sono io e lui. Cacca.
2: Bello. Bene. Ottimo.
1: Continuiamo con mesi. Mio figlio mi raccontava dei dinosauri di cui avevano parlato a scuola. Mamma, ma che ti dico? Tu i dinosauri li hai visti? Mio figlio, 3 anni circa, mi vede abbigliata per andare al matrimonio di alcuni amici. Di solito mi vesto in maniera molto maschile perché lavoro in ferramenta, ed esordisce con: oh mamma, come sei bella, sembri una femmina. Amore. Ma 5 anni, madre in smart working. Mamma, ma a te piace il tuo lavoro? Certo, amore mio. Ma quindi ti piace schiacciare i tasti tutto il giorno?
2: Beh, ci sono tanti lavori che prevedono lo schiacciamento di tasti.
1: Grandi
2: e anche
1: verità,
2: di altre cose che
1: dire.
2: Non diremo.
1: Massimo, 4 anni, vedendomi con un abito da sera nero. Mamma, che bella che sei, sembri bella come una suora. Perfetto.
2: Ci sono suore bellissime.
1: Grande
2: comunque.
1: Massimo. Domenico, quasi 4 anni, parlavamo del suo compleanno e del fatto che stava diventando grande. Gli spiego che si diventa alti mangiando cose salutari e non sempre cioccolata. Dopo un po' di silenzio mi dice: mamma, ma tu le mangi le verdure? Sì, amore, tutti i giorni, non mi vedi? Beh, però sei sempre bassina, devo dire.
2: Comunque, lo sai cosa mi piace di questi bambini? La genuinità
1: e la saccenza.
2: Esatto, anche un pochino, sì.

Continuate a scriverci e a raccontarci le vostre storie, cari amici del Comedy Radio Show. Io vi saluto per quanto riguarda oggi. Tornerò domani, mercoledì 19 agosto, come Alessandra Bellotti, il meglio dell'intero programma, quindi il best of di questa settimana. Quindi vi aspetto numerosi. Grazie a tutti, a domani al Comedy Radio Show. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti. Out of town, we never had the money.
1: Starboy, you're my hero.

0: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
1: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
0: Niente, ignora tutti i messaggi.
2: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
3: Spot.
4: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
5: Sono le 3:01.
6: VRN Radio.
7: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: QRN, la radio dei numeri uno.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Stop! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
5: Sono le 4. 2 RM.

Comincia una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi e buon martedì 25 di agosto. Sono Francesca Romana Macri e diamo il via a questo nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi, martedì, che si dice sia uno dei giorni più complicati della settimana. Poi figuriamoci adesso, che sarà sicuramente un inizio di settimana, dei grandi rientri post ferie, forse la cosa sarà ancora un po' più complicata, ma c'è Verdi, Bianchi e Rossi e tra poco si parte con l'agenda, tutte le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 25 di agosto. E poi oggi vogliamo portarvi nella capitale facendovi un piccolo itinerario delle cose più belle da vedere, un piccolo itinerario nei fori romani e tra le strade dell'antica Roma. Non solo questo, poi siederemo anche a tavola assieme al nostro Gabriele, perché andiamo in campagna, in costiera, per una bella pasta alla Nerano. Restate con noi perché si parte con Verdi, Bianchi e Rossi.

0: diamo il via all'appuntamento di oggi, 25 di agosto. Sono Francesca Romana Macri, questo è Verdi, Bianchi e Rossi. Do il bentornato al nostro Gabri. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: Buon martedì, buon 25 di agosto. Partiamo quindi subito con le date. Abbiamo l'agenda con gli accadimenti e le annate in cui la storia del nostro paese in questo 25 di agosto si è fatta notare.
1: Eh sì, partiamo dal 1256, che è un anno importante anche un po' per l'umanità, perché Bologna, la città sempre avanti, pioniera da questo punto di vista, decretò la fine della schiavitù, quindi liberò 5.855 servi alla gleba, siamo precisi anche sui numeri.
0: Non
1: ce ne siamo persi uno, e quindi ha segnato la fine della schiavitù. Poi nel 1609 Galileo Galilei presentò il suo primo telescopio al Senato di Venezia. Nel 1923 a Casella, comune ligure in provincia di Genova, venne trovato un tesoro di circa 3.000 monete databili tra il IV e il I secolo a.C. E su questo ti voglio dire un po' che sfiga, no? Immagina se avessero trovato delle monete con valore attuale.
0: Sì, sarebbe stato bello per chi l'ha scoperto, ovviamente.
1: E poi nel 1960 si tennero i giochi della 17ª Olimpiade a Roma.
0: Passiamo invece ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi?
1: Kimi Antonelli, pilota di Formula 1, nato il 25 agosto 2006 a Bologna, l'astro nascente della Formula 1. Lucia Zolina, ex ministro dell'istruzione, nata a Siracusa il 25 agosto del 1982.
0: Ci sono altri auguri che dobbiamo fare oggi, quelli di buon onomastico con i santi di oggi.
1: Sì, a tutti i Luigi, perché oggi è San Luigi IX.
0: Luigi, Luigia, tutti quanti.
1: Qui c'è anche Luigia. E poi il proverbio: con la prima pioggia d'agosto il caldo è bello e riposto. Questo detto popolare indica che le prime precipitazioni agostane segnano spesso la fine dell'estate più torrida, portando un sollievo termico e anticipando l'autunno.
0: Meno male, ci voleva un po'.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot. Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: I primi messaggi di questo martedì insieme, sapete come, sapete dove trovarci, non al centro, giù in città, come cantava Marina Rey in primavera,
1: mamma mia,
0: qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana, con noi torna Gabriele, ciao Gabri ancora.
1: Ciao Fra.
0: Chi ci ha scritto?
1: Ci ha scritto Luigi e Francesca. Luigi ovviamente fa gli auguri a Kimi Antonelli, che la vita ti riservi sempre pista libera, gomme perfette e bandiera a scacchi per i tuoi obiettivi. E poi Francesca ricorda le Olimpiadi di Roma del 1960, perché furono molto più di un grande evento sportivo, rappresentarono il volto di un'Italia moderna, fiduciosa e proiettata verso il futuro. Lo spettacolo dei giochi tra il Colosseo, le Terme di Caracalla e il Foro Italico. Furono i giochi anche di Abebe Bikila, il maratoneta etiope che vinse correndo scalzo per le strade di Roma, e del giovane pugile americano Cassius Clay.
0: Non solo, l'Olimpiade in cui a Roma vennero apportate grandi modifiche dal punto di vista strutturale. Tu appunto hai parlato dello Stadio Olimpico, poi c'è anche lo Stadio dei Marmi, c'è tutta una zona, un quartiere che ad oggi ci vivono tante persone, ma prima invece erano degli edifici dove si ospitavano gli atleti. Quindi le Olimpiadi ci sono state in Italia anche un bel po' di tempo fa. Chissà se a breve potrebbero tornare. Per ora non se ne parla.

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot.
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station.
5: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

chiudiamo la parentesi con l'agenda di oggi di Verdi, Bianchi e Rossi e vi portiamo nella capitale. Abbiamo assieme a Gabriele segnato e tracciato un itinerario di quali sono i posti più belli da visitare con una guida ma anche senza, proprio immergendosi e immergendoci come se fossimo degli antichi romani. Dalla Porta Romana al Decumano Massimo al Piazzale delle Corporazioni, questo ad Ostia è lì che andiamo. Camminando e passeggiando proprio all'interno della cultura romana come se antichi romani fossimo proprio noi. Tutto questo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Chiusa la parentesi con l'agenda, cari amici, ci concentriamo oggi un po' sull'arte e sulla cultura del nostro paese. Tornando indietro nel tempo, do il bentornato dal presente al nostro Gabri. Ciao Gabri.
1: Dal passato al presente. Esatto. Ciao Fra. Sì, ti dico così perché ci sono stato di recente.
0: Dove ci porti?
1: Al Parco Archeologico di Ostia Antica, che è uno di quei posti che un italiano non può non vedere. Cioè sono le radici della nostra cultura, della nostra storia, della nostra tradizione. Perché quando vai lì ti immergi in questo mondo incredibile, cioè tu hai davanti le strade romane, i monumenti, i palazzi e li vedi preservati in un modo che non ti aspetteresti.
0: È molto suggestivo, immagino, un po' come Ercolano e Pompei. Ovviamente le situazioni,
1: sì,
0: il contesto è diverso.
1: Ricorda Pompei, solo che Pompei si è meglio preservata perché ha subito un'eruzione vulcanica, quindi la cenere ha coperto ed è rimasto un po' tutto intatto. Ma anche qui ad Ostia Antica è possibile avere un perfetto spaccato di quella che era la tradizione della cultura, il modo in cui vivevano i romani. Quando tu arrivi, entri dentro questa, diciamo, strada romana chiamata Decumano Massimo, che ti consente un po' di girare come se fossi al corso, in un corso di un paese di qualunque
0: che poi,
1: città.
0: Oggi non è che le cose siano tanto diverse,
1: no.
0: Cioè le città italiane, non dico tutte, però alcune mantengono come Napoli la divisione in cardi e decumani.
1: E quindi, diciamo, riprendono questa filosofia. E quindi ti dicevo, puoi andare un po' a vedere tutto quello che era lo spaccato della società, perché trovi sia la zona in cui vivevano le classi meno abbienti, sia le zone frequentate da gente più altolocata. Ma la cosa che mi ha più fatto impressione, oltre al teatro che consiglio di vedere, sono proprio i negozietti dove venivano venduti i prodotti alimentari, vino, diciamo prodotti di varia sorta, dove appaiono queste effigi, queste immagini che sono perfettamente conservate. Ricordo anche qual era lo scopo di Ostia Antica: era un antico porto che consentiva l'approvvigionamento all'impero romano.
2: Verdi, bianchi e rossi.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot!
2: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
3: Sono le 4:59. WR.

0: mattina presto o dopo le 16, specialmente in estate, perché la luce è più bella, c'è meno caldo e i laterizi rossi e gli edifici assumono colori magnifici.
1: Eh sì, adesso ad Ostia diciamo che di questi giorni si va al mare ancora, però
0: si fa fatica,
1: si fa un po' fatica a visitare il parco, però magari metà settembre, primi di ottobre anche dovrebbe essere perfetto da visitare, ed è aperto tutto l'anno.
0: È aperto tutto l'anno. Giovanni dice un po' quello che ti ho detto io prima: la cosa che rende Ostia antica speciale non è un singolo monumento, come accadrebbe in molte altre città, praticamente tutte le città, ma il fatto che qui puoi camminare nelle stesse strade percorse dai romani 2000 anni fa, entrando nelle loro case, nei loro bar, nei loro bagni pubblici e nei loro luoghi di svago. E quindi è il miglior modo, no? Per capire come la Roma.
1: Dirò una cosa un po' sciocca, però io a volte, quando mi trovo anche in zona Colosseo oppure visito dei posti così suggestivi, cerco di mettermi un po' nei panni, cioè come se fossi un'antica romana lì, sì, che passeggia per quelle strade. E diciamo che la possibilità di avere posti del genere ci dà un po' modo di sognare e tornare indietro, almeno con la mente.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque.
1: Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: Spot! I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
4: WRN. Your radio station.
5: Stai ascoltando WRN Radio.
6: La tua radio.

0: Senza di me, dico, senza mi stai meglio. Forse ti siamo fatti passare lontano, non siamo. Pur siamo a sta male, ma è meglio a sta male che a morire.
1: È il momento della tavola questo, qui a Verdi, Bianchi e Rossi. E dal Lazio ci spostiamo scendendo un po' più giù, con un posto che però ha molto a che vedere con la regione della capitale. Andiamo in Campania, andiamo in Costiera Amalfitana, perché io devo alzare la mano, devo fare una confessione. Me ne pento e me ne dolgo, ma non ho mai assaggiato la pasta alla Nerano. Ed è proprio di lei che parliamo. Tra pochissimo, così, giusto per farvi venire un po' di acquolina in bocca, a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: WRN Radio.
1: Tu cosa fai questa sera? Forse è meglio andare, forse è meglio stare con te.
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
3: Su 24.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.

0: Arriviamo quasi alla fine di questo appuntamento di oggi di Verdi, Bianchi e Rossi. Ancora ben ritrovati, cari amici. Io sono Francesca Romana. Do il bentornato in questo 25 agosto anche al nostro Gabri. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E ci porti in uno, secondo me, dei posti più belli della nostra fantastica Italia. Ce ne sono tantissimi, ma la costiera amalfitana ha un qualcosa in più. Tu, da buon siciliano, quindi ci porti a scoprire non qualcosa della tua regione, ma la pasta alla Nerano.
1: È quel luogo magico, no? Che si colloca a cavallo tra i due golfi, il golfo di Salerno e di Napoli, uno dei luoghi più iconici, più splendidi della nostra penisola italiana. Quando ci vai, poi rimani rapito, sì, no, da quella bellezza.
0: Io ho recuperato in tarda età, diciamo, solo l'anno scorso ho visitato per la prima volta posti come Amalfi, Positano, insomma, la costiera l'ho vista per la prima volta l'anno scorso. Faccio mea culpa.
1: Hai fatto bene a fare mea culpa, perché è un posto imperdibile per tutti quanti e non poteva mancare anche una di quelle specialità del posto in un paesino, in realtà incastonato appunto a metà tra i due golfi, Nerano, gli spaghetti alla Nerano, che è questa pasta che un po' tutti poi nel corso del tempo hanno provato ad imitare perché è straordinariamente buona. Cioè, quelle zucchine fritte poi ti danno quel must con quella menta che viene messa in mezzo.
0: Non l'ho mai provata, ammetto. Ma anche
1: devi,
0: questa cosa.
1: Anche su questo bisogna recuperare assolutamente.
0: Sì, lo so.
1: Non posso mancare ovviamente gli spaghetti, che sono l'ingrediente principale, e poi il provolone del Monaco, che deve essere sciolto, fuso, insieme a queste zucchine fritte, per combinare quell'odore tipico e quel gusto caratteristico di questa pasta che invito tutti quanti a provare.
0: Me in primis.
2: Soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia, ogni notte per sempre per le strade di Roma.

0: ancora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: Arriviamo alla fine di un altro appuntamento, cari amici di Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi saluto, ringrazio Gabriele che è stato con noi oggi, grazie a voi anche per i tanti messaggi che ci inviate come sempre. Sapete come, sapete dove trovarci e vi ricordo che sempre dove e come trovarci domani, mercoledì, sempre qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: VRN Radio, più l'ascolti.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musicclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
2: Sono le 5:59.
3: URL Radio.

0: hit station. That's my man.
1: I più grandi successi in rotazione 24 ore su 24 giorno e notte.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
4: Let's go. Sounds good.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: c'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 25 agosto. Ariete, la giornata inizia con la luna che ti spinge ad essere più concreto e concentrato sui tuoi obiettivi. Mercurio entra in Vergine e ti invita a fare ordine sul lavoro. Toro, la luna favorisce la concretezza e ti aiuta a mettere a fuoco ciò che vuoi davvero ottenere. Nel pomeriggio potresti sentire il bisogno di cambiare una situazione. Gemelli, la prima parte della giornata può essere dedicata alle responsabilità e alle questioni familiari. Dal pomeriggio però diventerai molto più curioso e disponibile anche in amore. Cancro, la luna in Capricorno mette in primo piano il rapporto con gli altri e può renderti più sensibile. Mercurio in Vergine favorisce dialoghi e chiarimenti. Leone, la giornata comincia con la luna che ti chiede responsabilità e concretezza, ma in serata può rendere più vivace la sfera dei rapporti sentimentali. Vergine, il sole è già nel tuo segno e oggi arriva anche Mercurio, il tuo pianeta guida, pronto a renderti più forte e capace di ottenere grandi risultati anche sul lavoro. Bilancia, la luna apre la giornata portando attenzione alla casa, alla famiglia, alle questioni personali. Quando passa in acquario ti donerà maggiore leggerezza. Scorpione, la luna in mattinata ti regala concretezza e capacità di concentrarti su ciò che conta veramente. Mercurio in Vergine favorisce amicizie e collaborazioni. Sagittario, la giornata parte con la luna che ti invita ad occuparti di denaro, ma soprattutto di questioni pratiche, lavorative. Nel pomeriggio si riaccende invece la voglia di movimento e comunicazione. Capricorno, la luna ti rende protagonista della prima parte della giornata, amplifica la tua determinazione. Quando passa in acquario però ti fa sentire il bisogno di stare un po' da solo. Acquario, il passaggio della luna nel tuo segno cambia completamente il tuo umore e aumenta il desiderio di libertà. Mercurio in Vergine ti invita a fare chiarezza nelle questioni economiche. Pesci, la luna favorisce le amicizie, progetti e rapporti con le persone che condividono i tuoi stessi obiettivi. Mercurio invece rende centrali i rapporti, soprattutto quello di coppia. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
3: Sono le 7:02.

Martedì mattina, eccoli qua, buongiorno, benvenuti, 25 di agosto, 237esimo giorno del calendario. Il sole oggi è sorto alle 6:28, tramonterà alle 20:03, dai che si comincia.

I santi del giorno, la chiesa oggi ricorda San Luigi IX, re, San Giuseppe Calasanzio, San Giuseppe è il protettore delle scuole popolari cristiane, San Luigi IX invece è il protettore di barbieri, merciai, carpentieri, distillatori, parrucchieri, ricamatori, marmisti del terzo ordine francescano, dell'ordine militare di San Luigi e dell'Accademia di Francia.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS e una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot. Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
4: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
3: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
5: WRN. Your radio station.
6: Stai ascoltando WRN Radio.
7: La tua radio. Yeah!

Vediamo quello che è capitato negli anni 25 di agosto. Si parte dal 1609, quando Galileo Galilei presenta il suo primo telescopio al Senato di Venezia. 1768, James Cook inizia il suo primo viaggio. 1814, a Washington è bruciata la Casa Bianca, distrutta dagli inglesi nella guerra del 1812. 1944, Parigi viene liberata dagli alleati. 1975 viene pubblicato Born to Run, terzo album di Bruce Springsteen. 2014 la sonda spaziale New Horizons oltrepassa l'orbita di Nettuno.

Per i compleanni VIP abbiamo un bel po' di auguri da fare quest'oggi. Iniziamo con Michael Douglas, attore nato nel 1944, e ancora buon compleanno a Zucchero, Adelmo Fornaciari, nato nel 1955, buon compleanno a Will Smith, anche lui attore del 1968, infine una bellissima attrice, Catherine Zeta-Jones, nata nel Galles meridionale nel 1969. Il cielo

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: The more you feel it.

Era il 25 di agosto del 1609 quando Galileo Galilei mostrava il telescopio al Senato veneziano. Era composto da un tubo di legno nel quale erano inserite due lenti, una concava e l'altra convessa. In realtà esistevano altri telescopi di fabbricazione olandese che Galileo ebbe il merito di perfezionare notevolmente, cercando di aumentarne le capacità di ingrandimento. La vera rivoluzione in realtà stava nel primo utilizzo astronomico del telescopio, che consentì a Galileo di fare scoperte scientifiche importanti, dai paesaggi della Luna ai satelliti di Giove, dalle stelle della Via Lattea alle fasi di Venere fino alle macchie solari. Questo metterà d'accordo gli studiosi nel far coincidere con questa data la nascita dell'astronomia.

0: Era il 25 di agosto del 1609 quando Galileo Galilei saliva sul campanile di San Marco per presentare e dimostrare al Doge di Venezia il funzionamento della sua nuova clamorosa invenzione, il telescopio. E con questo siamo arrivati ai saluti, vi auguro una buona giornata.
1: VRN Radio, più l'ascolti.

0: URN Previsioni Meteo.
1: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: E beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì. E te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga. Non la vita.
0: Sono le 8. URL Radio.

0: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon martedì. Anche oggi, in questo 25 di agosto, con noi la nostra Cecilia. Ciao Cecilia.
1: Hola, ¿cómo estás, guapa?
0: Muy bien, si dice muy bien.
1: Claro.
0: Sì, claro che sì. Allora, oggi per il capitolo strano ma vero, vi parlerò di un ricercato social. Una persona che è a metà tra un influencer e un ricercato. Le due cose non cozzano, cioè anzi cozzano, non vanno d'accordo. Ma ve ne parlo tra poco. Poi, se non sbaglio, tu invece ci porti in giro per il mondo ad assaggiare. Cosa?
1: Ad assaggiare delle birre folli, che io non so se qualcuno di voi avrebbe il coraggio di provarle.
0: Birre folli,
1: sì.
0: Molto interessante. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Paesi che sembrano scherzi, un po' come ieri, quei posti con dei nomi particolari. Oh, ci ho preso il vizio e ce n'è tanti, molti altri.
1: Anche perché sono super divertenti.
0: E quindi anche oggi ve li ripropongo, diciamo così, ovviamente degli altri. Andremo in altri posti. Tra poco al Comedy Radio Show.

0: apriamo ufficialmente la puntata di oggi con la rubrica Strano ma vero, il ricercato social. Allora, se uno è ricercato evita, no? Di farsi foto, certo, video. Ecco, i social proprio sono l'ultima cosa a cui dovrebbe pensare. E invece questa storia, che sembra uscita da una sitcom, è successa davvero nel 2018, quando la polizia di Richland, nello stato di Washington, pubblicò sui social la foto segnaletica di un ricercato, ok, di nome Anthony Akers, invitando chiunque, insomma, a dare delle informazioni, no? A contattare
1: la
0: polizia.
1: Chi lo vedesse, insomma,
0: esatto.
1: Wanted.
0: Chiunque avesse informazioni a contattare la polizia. Fin qui tutto normale, perché succede, lo si fa. Il problema, o meglio la sorpresa, è che tra i commenti è apparso proprio lui, il ricercato.
1: No, vabbè, okay?
0: Sì.
1: Non si può sentire questa
0: cosa.
1: Ha
0: cominciato a scrivere, vabbè, state calmi, mi consegnerò da solo. A quel punto la polizia poi ha iniziato questo botto e risposta un po' surreale, con un sacco di commenti, di views, perché la gente, come in una vera telenovela, insomma, si è messa lì a vedere il botta e risposta tra il ricercato e la polizia. Comunque è successo che poi lui a un certo punto ha detto di avere alcuni impegni da sistemare.
1: Ah, ecco, con calma, insomma.
0: Esatto, e quindi ha annullato prima ha detto che si sarebbe consegnato, poi ha annullato, insomma, si può dire gli accoglionati un po' lì.

commissariato e poi si è consegnato davvero con tanto di foto che lo dimostrava, così per la sua community che si era creata nel frattempo. E quindi poi la vicenda ovviamente ha fatto il giro del web, perché probabilmente per la prima volta è veramente... non era mai successo che il ricercato e la polizia non solo avessero organizzato un arresto tramite social, ma direttamente nei commenti di Facebook poi tutta la community ha seguito la vicenda. Incredibile.

0: articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot. Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more you...

0: Il ladro che diciamo è diventato la star dei social perché aveva promesso alla polizia di consegnarsi. Prima la polizia ha messo una sua foto tipo wanted, come si faceva nel Far West. Lui ha scritto: state calmi, ora mi consegno. È iniziato il botta e risposta nei commenti
1: ma
0: Facebook.
1: Ma tu pensa la gente quanto si è divertita.
0: Che ridere, no, veramente. E poi vabbè, lui si è fatto la foto davanti al commissariato dicendo sono qui e si è consegnato. Andiamo ai messaggi. È successo davvero nel 2018 in America. Paola scrive: questa è la prima volta che sento di un ricercato che risponde direttamente all'annuncio della polizia. Sembra una chat tra amici che organizzano un caffè, non un arresto, vero?
1: È vero.
0: Davide invece scrive: mi ha fatto ridere la parte del passaggio offerto dalla polizia, mancava solo che gli chiedessero se preferiva il posto davanti o dietro e la scena era completa. Sì, perché a un certo punto la polizia ha cominciato a stare al gioco e gli ha detto: guarda che se hai bisogno di un passaggio ti veniamo a prendere noi. Elena, concludiamo con lei che ci dice: alla fine bisogna riconoscergli una cosa, però almeno si è presentato davvero. Credo sia l'unico caso in cui una promessa fatta nei commenti di Facebook sia stata mantenuta fino in fondo. Sì, il ladro social di parola.
1: Di parola.
0: Di parola.

0: Prosegue questo martedì che già sta promettendo bene dopo il ladro che si consegna con tanto di foto sui social, su Facebook, commenti tra lui e la polizia, che poi in realtà non so se fosse un ladro, comunque un criminale ricercato. Andiamo avanti tra poco con la nostra Cecilia a parlare di non lo so, definiscilo tu perché io un po' di...
1: Parleremo di birre raccapriccianti.
0: Ecco, birre molto particolari, vediamo un po' se voi le assaggereste.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: WRN Radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Per combattere malattie gravi, anche emergenti come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
3: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station.

0: chi decide.
1: Siamo pronti ad assaggiare le birre che ci propone la nostra Cecilia? Non lo so, io ho diciamo sbirciato sì gli appunti, mi sono fatta dire qualcosa nel fuori onda. Vi assicuro che prima di dire sì a una bella birra fresca, forse in questo caso a volte dovreste pensarci non due volte, tre. Vai, Cecilia.
2: Magari chiediamo un bel calice di vino.
1: Ecco, meglio.
2: Comunque, negli Stati Uniti hanno inventato la Mamma Mia Pizza Beer, prodotta in Illinois e mettendo in infuso vera pizza margherita nel mosto.
1: Bene.
2: Che faccia?
1: No, perché uno, pizza e birra, mi levate questo piacere. Direttamente la pizza dentro la birra, ma, anche no. Ma non è la peggiore.
2: Sempre in America, ma in Colorado, c'è la Rocky Mountain Oyster Stout. Una birra scura fatta con attributi di che animale? Vediamo se...
1: Proprio quelli, gli attributi quelli,
2: sì,
1: lì,
2: quelli
1: dei Paesi Bassi.
2: Esatto.
1: Di toro?
2: Brava.
1: Ecco, perché si mangiano anche, no?
2: Sì. Allora, sono attributi di toro affettati e arrostiti.
1: Madonna.
2: Insomma, ci avrà un leggero sapore affumicato.
1: Non lo so, non lo voglio sapere. Chissà quanti uomini stupidi, posso dire, non me ne vogliate, la bevono convinti, no? Che abbia poi delle...
2: Il testosterone aumenta poi le prestazioni.
1: Ma soprattutto la domanda è: quanti attributi hanno dovuto affettare per fare un gallone di birra? Non lo so, andiamo avanti.
2: Comunque in Oregon spopola la Voodoo Bacon Maple Ale, al gusto di pancetta affumicata e sciroppo d'acero. Mentre ad esempio in Virginia fanno la Sour Me Unicorn Farts, una birra acida glitterata che sa di cereali fruttati.
1: Ah, pensavo, capito? Di cibo, non so perché ho pensato all'aglio o alla cipolla.
2: Ma
1: cereali?
2: Ma
1: questa forse tra le peggiori, insomma, se proprio sono obbligata a dover scegliere.
2: Beh, fruttata.
1: Sì.
2: Potrebbe essere buona. Ci spostiamo in Europa, in Scozia c'è la Snake Venom, la birra più alcolica del mondo con ben 67 gradi, praticamente un liquido per sgrassare i motori. In Islanda...
1: Fatta con i serpenti?
2: Esatto,
1: Snake per quello.
2: Snake, brava.
1: In Islanda?
2: E per non essere da meno, producono la Hvlaur 2, brasata con sempre degli attributi di balena affumicati, usando sterco di pecora.
1: No, vabbè.
2: Lo so, che
1: è
2: devo
1: tutto
2: fare?
1: Vero?
2: Sì.
1: Quante altre birre disgustose abbiamo?
2: Ce ne stanno tante, però vabbè, mi fermo in questa perché...
1: Ok, allora, che sennò...
2: No, non lo so.
1: Ci
2: Nel
1: sento
2: Regno
1: male.
2: Unito invece è nata la The End of History, una birra da 55 gradi venduta all'interno di veri animali imbalsamati come scoiattoli ed ermellini.
1: Salutiamo tutti gli amici animalisti e torniamo tra poco.

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità. Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sulle principali arterie stradali e autostradali del territorio regionale. Da segnalare solo i rallentamenti sul tratto urbano della Roma-Teramo tra Portonaccio e il Bivio per la tangenziale est verso il centro. Sempre sullo stesso tratto, ma in direzione raccordo anulare, cantieri attivi con chiusura della galleria Pittaluga per interventi di riqualificazione delle barriere di sicurezza. Ricordiamo che i lavori proseguiranno fino al 28 agosto. Per il trasporto pubblico, sulla tratta urbana della ferrovia regionale Roma-Viterbo, proseguono i lavori di consolidamento del ponte Tevere e di manutenzione straordinaria alla sottostazione di Tor di Quinto. Pertanto il servizio è interrotto parzialmente nella tratta Campi Sportivi-Grotta Rossa. Attivi bus sostitutivi nella tratta Acqua Cetosa-Saxa-Rubra. Da lunedì 7 settembre il servizio tornerà regolare. Chiudiamo con l'allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile della Regione Lazio. Previste per oggi precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio temporale, specie sui settori centro-settentrionali. Un invito dunque alla prudenza alla guida. Da Francesca Loiacono e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
5: Sono le 9 e 2 minuti.
0: URL Radio.
6: The Comedy Radio Show.

0: una bella birra fresca durante l'estate, attenzione alle birre che bevete, dove le assaggiate, non lo so, birre fatte con attributi di toro, altre con viscere di serpente, le robe strane, quindi veramente attenzione, c'è una lunga lista che potete trovare sul web di birre disgustose.
1: Sì, ma in Giappone ad esempio hanno creato la Bilky, che è una bevanda composta per un terzo da latte e per il resto da birra, soprattutto dedicata ai salutisti un po' confusi.
0: Ah, birra e latte? Mi sa che forse è meglio la birra con le palle di toro, posso dire, vabbè. Allora, andiamo ai messaggi, che è meglio.
1: Alessandro dice: ragazzi, ma la birra dentro lo scoiattolo imbalsamato nel Regno Unito? Io, se mi presento a casa di mio suocero che è un purista della birra, con una roba del genere mi disereda prima ancora che riesca a entrare dentro casa.
0: Ecco, un purista della birra, oppure anche un animalista, oppure semplicemente una persona normale che vede della follia in tutto questo, ma andiamo avanti.
1: Roberto dice: sentite, io ho lo stomaco forte, ma la birra islandese con gli attributi di balena affumicati nello sterco di pecora mi sembra una punizione di Masterchef, andata decisamente troppo oltre.
0: A me sembra fantascienza, secondo me non è vero, cioè dai, come cioè, nel senso, non che non è vero che tu le abbia trovate, ci credo, però poi quanto realmente, cioè ti dicono a te che l'hanno fatta così, ma tu ci credi? Boh, non lo so, anche perché valle a trovare mille palle di balena, cioè nel senso, andiamo avanti.
1: Invece per finire Valentina dice: birra alla pizza in Illinois, ma per favore, venissero a Napoli a

0: Our Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot!
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando? WRN Radio.
5: WRN Radio.
6: La tua radio.

Si continua con hashtag flop and roll. Tra pochissimo torna il meglio del peggio dal mondo del web e tornano anche i paesi che sembrano quasi delle barzellette, degli scherzi. Facciamo un altro bel giretto in Italia con appunto location assurde tipo pezze di greco oppure ussolo, ussolo. Vabbè, ne parliamo tra

0: your passion for music.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
3: Bellissima.
4: Più l'ascolti, più la senti.

0: Ed eccoci tornati con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Come promesso, facciamo un giretto in alcuni paesi d'Italia molto particolari. Particolari per il nome, perché insomma poi...
1: Dopo te ne dico qualcuno anche spagnolo.
0: L'hai trovati? Li hai trovati anche spagnoli?
1: Sì, certo.
0: Allora, io ti porto se vuoi a Pezze di Greco, che si trova vicino Brindisi. Oppure Ussolo, nella provincia di Nuoro, che ti dico, siamo ovviamente in Sardegna. Se tu a un nuorese o a un sardo non dici Nuoro con la O così, ma si incavolano che è una meraviglia, cioè, quindi attenzione a come lo pronunci. Poi c'è Baku Abis, che è sempre nel sud della Sardegna. Fiume Latte, a proposito di latte e birra, Fiume Latte a Lecco. Capanne di Marcarolo ad Alessandria. Ponte Cagnano, l'ho sentito più volte. Poi abbiamo Scopa, Scopello e no, sette belle, no. Scopa a Vercelli e Scopello sempre a Vercelli. Quindi ah, ecco. A Vercelli, insomma, amano, che dire, le carte napoletane. Poi Monbaruzzo si trova ad Asti e Pisciotta a Salerno, così. Ah. Per ecco. Non farci mancare proprio nulla. Dimmi un po' in Spagna.
1: Allora, ce ne andiamo sempre a Galizia. Sì. E ad esempio c'è Lobo Morto.
0: Bello.
1: Ok, poi c'è Gato Morto.
0: Gato Morto, molto bello.
1: Par de Rubias, che sarebbe un paio di donne bionde.
0: Par de Rubias.
1: Par de Rubias, io sono una rubia.
0: E ne manca Nartras.
1: Par de Rubias.
0: Nartras, perché io sono violas.
1: E poi c'è Boy Morto.
0: Boy Morto. Beh, un sacco di gente
1: morto
0: comunque.
1: Vado morto.
0: Babbo Morto.
1: Boy Morto.
0: Come dire per in Italia.

0: Finisce un'altra puntata del nostro Comedy Radio Show, ma non temete, questa è la seconda della settimana, indovinate un po', domani ce n'è una terza. Guarda, sono
1: ma
0: bravissima a fare i conti.
1: È già finito il tempo a disposizione.
0: È finito, finito, Cecilia.
1: È il tempo vuela contigo, guapa.
0: È contigo quando ci si divierte, come si dice?
1: Il tempo vuela.
0: Sai cosa dobbiamo fare? Dovremmo trovare dei proverbi in spagnolo.
1: Va bene.
0: E fare, diciamo, l'equivalente in italiano.
1: Okay,
0: secondo
1: ci
0: me
1: sto.
0: Ci divertiremo molto. Allora, noi andiamo a studiare e torniamo domani con la nostra Cecilia Ermosa Pedrosa
1: e con la nostra Alessandra La Guapa.
0: Domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Besos.
2: VRN Radio, più l'ascolti.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità. Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sulle principali arterie stradali e autostradali del territorio regionale. Da segnalare solo i rallentamenti sul tratto urbano della Roma-Teramo tra Portonaccio e il Bivio per la tangenziale est verso il centro. Sempre sullo stesso tratto, ma in direzione raccordo anulare, cantieri attivi con chiusura della galleria Pittaluga per interventi di riqualificazione delle barriere di sicurezza. Ricordiamo che i lavori proseguiranno fino al 28 agosto. Per il trasporto pubblico, sulla tratta urbana della ferrovia regionale Roma-Viterbo, proseguono i lavori di consolidamento del ponte Tevere e di manutenzione straordinaria alla sottostazione di Tor di Quinto. Pertanto, il servizio è interrotto parzialmente nella tratta Campi Sportivi-Grotta Rossa. Attivi bus sostitutivi nella tratta Acqua Cetosa-Saxa-Rubra. Da lunedì 7 settembre il servizio tornerà regolare. Chiudiamo con l'allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile della Regione Lazio. Previste per oggi precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio temporale, specie sui settori centro-settentrionali. Un invito dunque alla prudenza alla guida. Da Francesca Loiacono e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento. Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
2: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
4: Sono le 10:02.
0: WRN Radio.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità. Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astra, l'Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione si mantiene scorrevole sulla rete viaria regionale. Da segnalare solo i rallentamenti sul tratto urbano della Roma Teramo tra Portonaccio e il Bivio per la tangenziale est verso il centro. Sempre sullo stesso tratto, ma in direzione raccordo anulare, cantieri attivi con chiusura della galleria Pittaluga per interventi di riqualificazione delle barriere di sicurezza. Ricordiamo che i lavori proseguiranno fino al 28 agosto. Per il trasporto pubblico, sulla tratta urbana della ferrovia regionale Roma-Viterbo, proseguono i lavori di consolidamento del Ponte Tevere e di manutenzione straordinaria alla sottostazione di Tor di Quinto. Pertanto il servizio è interrotto parzialmente nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Attivi bus sostitutivi tra Acquacetosa e Saxa Rubra. Da lunedì 7 settembre il servizio tornerà regolare. Chiudiamo con l'allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile della Regione Lazio. Previste per oggi precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori centro-settentrionali. Un invito dunque alla prudenza alla guida. Da Francesca Loiacone e Astra l'Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.

comincia una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi e buon martedì 25 di agosto. Sono Francesca Romana Macri e diamo il via a questo nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi, martedì, che si dice sia uno dei giorni più complicati della settimana. Poi figuriamoci adesso, che sarà sicuramente un inizio di settimana, dei grandi rientri post ferie, forse la cosa sarà ancora un po' più complicata, ma c'è Verdi, Bianchi e Rossi e tra poco si parte con l'agenda, tutte le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 25 di agosto. E poi oggi vogliamo portarvi nella capitale facendovi un piccolo itinerario delle cose più belle da vedere, un piccolo itinerario nei fori romani e tra le strade dell'antica Roma. Non solo questo, poi siederemo anche a tavola assieme al nostro Gabriele, perché andiamo in campagna, in costiera, per una bella pasta alla Nerano. Restate con noi perché si parte con Verdi, Bianchi e Rossi.

0: diamo il via all'appuntamento di oggi, 25 di agosto. Sono Francesca Romana Macri, questo è Verdi, Bianchi e Rossi. Do il bentornato al nostro Gabri. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: Buon martedì, buon 25 di agosto. Partiamo quindi subito con le date. Abbiamo l'agenda con gli accadimenti e le annate in cui la storia del nostro paese in questo 25 di agosto si è fatta notare.
1: Eh sì, partiamo dal 1256, che è un anno importante anche un po' per l'umanità, perché Bologna, la città sempre avanti, pioniera da questo punto di vista, decretò la fine della schiavitù, quindi liberò 5.855 servi alla gleba, siamo precisi anche sui numeri.
0: Non
1: ce ne siamo persi uno, e quindi ha segnato la fine della schiavitù. Poi nel 1609 Galileo Galilei presentò il suo primo telescopio al Senato di Venezia. Nel 1923 a Casella, comune ligure in provincia di Genova, venne trovato un tesoro di circa 3.000 monete databili tra il IV e il I secolo a.C. E su questo ti voglio dire un po' che sfiga, no? Immagina se avessero trovato delle monete con valore attuale.
0: Sì, sarebbe stato bello per chi l'ha scoperto, ovviamente.
1: E poi nel 1960 si tennero i giochi della 17ª Olimpiade a Roma.
0: Passiamo invece ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi?
1: Kimi Antonelli, pilota di Formula 1, nato il 25 agosto 2006 a Bologna, l'astro nascente della Formula 1. Lucia Zolina, ex ministro dell'istruzione, nata a Siracusa il 25 agosto del 1982.
0: Ci sono altri auguri che dobbiamo fare oggi, quelli di buon onomastico con i santi di oggi.
1: Sì, a tutti i Luigi, perché oggi è San Luigi IX.
0: Luigi, tutti quanti.
1: Qui c'è anche Luigi. E poi il proverbio: con la prima pioggia d'agosto il caldo è bello e riposto. Questo detto popolare indica che le prime precipitazioni agostane segnano spesso la fine dell'estate più torrida, portando un sollievo termico e anticipando l'autunno.
0: Meno male, ci voleva un po'.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie.

0: di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Kopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: I primi messaggi di questo martedì insieme, sapete come, sapete dove trovarci, non al centro, giù in città, come cantava Marina Rei in primavera.
1: Mamma mia.
0: Qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana, con noi torna Gabriele. Ciao Gabri ancora.
1: Ciao, Fra.
0: Chi ci ha scritto?
1: C'è scritto Luigi e Francesca. Luigi ovviamente fa gli auguri a Kimi Antonelli, che la vita ti riservi sempre pista libera, gomme perfette e bandiera a scacchi per i tuoi obiettivi. E poi Francesca ricorda le Olimpiadi di Roma del 1960, perché furono molto più di un grande evento sportivo, rappresentarono il volto di un'Italia moderna, fiduciosa e proiettata verso il futuro, lo spettacolo dei giochi tra il Colosseo, le Terme di Caracalla e il Foro Italico. Furono i giochi anche di Abebe Bikila, il maratoneta etiope che vinse correndo scalzo per le strade di Roma, e del giovane pugile americano Cassius Clay.
0: Non solo, fu l'Olimpiade in cui a Roma vennero apportate grandi modifiche dal punto di vista strutturale. Tu appunto hai parlato dello Stadio Olimpico, poi c'è anche lo Stadio dei Marmi, c'è tutta una zona, un quartiere che ad oggi ci vivono tante persone, ma prima invece erano degli edifici dove si ospitavano gli atleti. Quindi le Olimpiadi ci sono state in Italia anche un bel po' di tempo fa, chissà se a breve potrebbero tornare. Per ora non se ne parla, magari nei prossimi 20 anni.

chiudiamo la parentesi con l'agenda di oggi di Verdi, Bianchi e Rossi e vi portiamo nella capitale. Abbiamo assieme a Gabriele segnato e tracciato un itinerario di quali sono i posti più belli da visitare con una guida ma anche senza, proprio immergendosi e immergendoci come se fossimo degli antichi romani. Dalla Porta Romana al Decumano Massimo al Piazzale delle Corporazioni, questo ad Ostia è lì che andiamo, camminando e passeggiando proprio all'interno della cultura romana come se antichi romani fossimo proprio noi. Tutto questo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: chiusa la parentesi con l'agenda, cari amici, ci concentriamo oggi un po' sull'arte e sulla cultura del nostro paese. Tornando indietro nel tempo, do il bentornato dal presente al nostro Gabri. Ciao Gabri.
1: Dal passato al presente. Esatto. Ciao Fra. Sì, ti dico così perché ci sono stato di recente.
0: Dove ci porti?
1: Al Parco Archeologico di Ostia Antica, che è uno di quei posti che un italiano non può non vedere, cioè sono le radici della nostra cultura, della nostra storia, della nostra tradizione, perché quando vai lì ti immergi in questo mondo incredibile, cioè tu hai davanti le strade romane, i monumenti, i palazzi e li vedi preservati in un modo che non ti aspetteresti.
0: È molto suggestivo, immagino, un po' come Ercolano e Pompei. Ovviamente le situazioni,
1: sì, ricorda,
0: e il contesto è diverso.
1: Ricorda Pompei, solo che Pompei si è meglio preservata perché ha subito un'eruzione vulcanica, quindi la cenere ha coperto ed è rimasto un po' tutto intatto. Ma anche qui ad Ostia Antica è possibile avere un perfetto spaccato di quella che era la tradizione della cultura, il modo in cui vivevano i romani. Quando tu arrivi, entri dentro questa, diciamo, strada romana chiamata Decumano Massimo, che ti consente un po' di girare come se fossi al corso, in un corso di un paese di qualunque
0: che poi,
1: città.
0: Oggi non è che le cose siano tanto diverse,
1: no.
0: Cioè le città italiane, non dico tutte, però alcune mantengono come Napoli la divisione in Cardi e Decumani.
1: E quindi, diciamo, riprendono questa filosofia. E quindi ti dicevo, puoi andare un po' a vedere tutto quello che era lo spaccato della società, perché trovi sia la zona in cui vivevano le classi meno abbienti, sia le zone frequentate da gente più altolocata. Ma la cosa che mi ha più fatto impressione, oltre al teatro che consiglio di vedere, sono proprio i negozietti dove venivano venduti i prodotti alimentari, vino, diciamo prodotti di varia sorta, dove appaiono queste effigi, queste immagini che sono perfettamente conservate. Ricordo anche qual era lo scopo di Ostia Antica: era un antico porto che consentiva l'approvvigionamento all'impero romano.
2: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia. WRN Radio, the more you hear it, the more you feel.

0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Io che devo lasciare da sola, sola, sola, sola, poi però sono rimasto solo.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, hey Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
31: Rimandalo indietro.
32: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
33: Ma che sei, scemo? Io? Tu? Ascolta!
34: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
33: Pure tu sei scemo.
35: Ma io non fumo.
33: T'ho visto guidare senza casco.
36: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
33: Mi sono spiegato?
35: Ahi!
33: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
37: Sono le 12:01.
38: QRN Radio.

0: Sono tanti messaggi che ci sono arrivati perché vi abbiamo portato in un posto veramente meraviglioso che racconta sia di una città che è presente tutt'oggi, sia di una città che è nel passato. Siamo stati ad Ostia Antica, do il bentornato a Gabri che c'è stato in prima persona, ma tanti di voi ci sono stati, l'hanno visitata e ci sono arrivate le vostre testimonianze. Chi ci scrive?
1: Sì, fra un tripudio di consigli e testimonianze. Alessandra consiglia di andare la mattina presto o dopo le 16, specialmente in estate, perché la luce è più bella, c'è meno caldo e i laterizi rossi e gli edifici assumono colori magnifici.
0: Eh sì, adesso ad Ostia, diciamo che di questi giorni si va al mare ancora, però
1: si fa fatica.
0: Si fa un po' fatica a visitare il parco, però magari metà settembre, primi di ottobre anche dovrebbe essere perfetto da visitare ed è aperto tutto l'anno.
1: È aperto tutto l'anno. Giovanni dice un po' quello che ti ho detto io prima. La cosa che rende Ostia Antica speciale non è un singolo monumento, come accadrebbe in molte altre città, praticamente tutte le città, ma il fatto che qui puoi camminare nelle stesse strade percorse dai romani 2000 anni fa, entrando nelle loro case, nei loro bar, nei loro bagni pubblici e nei loro luoghi di svago. E quindi è il miglior modo, no? Per capire come la Roma.
0: Dirò una cosa un po' sciocca, però io a volte, quando mi trovo anche in zona Colosseo oppure visito dei posti così suggestivi, cerco di mettermi un po' nei panni, cioè come se fossi un'antica romana lì, sì, che passeggia per quelle strade. E diciamo che la possibilità di avere posti del genere ci dà un po' modo di sognare e tornare indietro, almeno con la mente.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot! Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
7: VRN, VRN. VRN.

È il momento della tavola questo, qui a Verdi, Bianchi e Rossi. E dal Lazio ci spostiamo scendendo un po' più giù, con un posto che però ha molto a che vedere con la regione della capitale. Andiamo in Campania, andiamo in Costiera Amalfitana, perché io devo alzare la mano, devo fare una confessione. Me ne pento e me ne dolgo, ma non ho mai assaggiato la pasta alla Nerano. Ed è proprio di lei che parliamo. Tra pochissimo, così, giusto per farvi venire un po' di acquolina in bocca, a Verdi, Bianchi e Rossi. Purissimo.

0: parola.
1: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
2: Stop!
3: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola cortile.
4: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
5: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
4: Niente, ignora tutti i messaggi.
6: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
7: The more you feel it.

0: anche senza di te.
1: Arriviamo quasi alla fine di questo appuntamento di oggi di Verdi, Bianchi e Rossi, ancora ben ritrovati cari amici. Io sono Francesca Romana, do il bentornato in questo 25 agosto anche al nostro Gabri. Ciao Gabri.
2: Ciao Fra.
1: E ci porti in uno, secondo me, dei posti più belli della nostra fantastica Italia. Ce ne sono tantissimi, ma la costiera amalfitana ha un qualcosa in più. Tu, da buon siciliano, quindi, ci porti a scoprire non qualcosa della tua regione, ma la pasta alla Nerano.
2: È quel luogo magico, no? Che si colloca a cavallo tra i due golfi, il golfo di Salerno e di Napoli, uno dei luoghi più iconici, più splendidi della nostra penisola italiana. Quando ci vai poi rimani rapito, sì, no, da quella bellezza.
1: Io ho recuperato in tarda età, diciamo, solo l'anno scorso ho visitato per la prima volta posti come Amalfi, Positano, insomma la costiera l'ho vista per la prima volta l'anno scorso. Faccio mea culpa.
2: Hai fatto bene a fare mea culpa, perché è un posto imperdibile per tutti quanti e non poteva mancare anche una di quelle specialità del posto in un paesino, in realtà incastonato appunto a metà tra i due golfi, Nerano, gli spaghetti alla Nerano, che è questa pasta che un po' tutti poi nel corso del tempo hanno provato ad imitare perché è straordinariamente buona. Cioè quelle zucchine fritte poi ti danno quel must con quella menta che viene messa in mezzo.
1: Non l'ho mai provata, ammetto. Ma anche
2: devi,
1: questa cosa.
2: Anche su questo bisogna recuperare assolutamente.
1: Sì, sì, lo so.
2: Non posso mancare ovviamente gli spaghetti, che sono l'ingrediente principale, e poi il provolone del Monaco, che deve essere sciolto, fuso insieme a queste zucchine fritte per combinare quell'odore tipico e quel gusto caratteristico di questa pasta che invito tutti quanti a provare.
1: Me in primis.

0: Arriviamo alla fine di un altro appuntamento, cari amici di Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi saluto, ringrazio Gabriele che è stato con noi oggi, grazie a voi anche per i tanti messaggi che ci inviate come sempre. Sapete come, sapete dove trovarci e vi ricordo che sempre dove e come trovarci domani, mercoledì, sempre qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: WRN, your radio station.

0: caro carburanti. Benzina e gasolio veleggiano verso i 3 euro al litro. Secondo il Codacons, presso alcuni distributori autostradali il diesel viene servito a 3,1 euro al litro. In vigore per ora solo fino a domani lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. Intanto la Commissione UE rinvia al mittente la richiesta di imporre una tassazione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere avanzata anche dall'Italia. La tassazione degli extra profitti è di competenza degli Stati membri, risponde Bruxelles. Nuova ondata di caldo africano che da giovedì terrà in ostaggio il centro-sud con temperature che fino a sabato potranno raggiungere i 40-41 gradi sul medio versante adriatico, sulle isole maggiori e in Calabria. Ma intanto l'Italia fa oggi i conti con l'emergenza maltempo nel centro-nord. Allerta gialla per rischio temporali in 8 regioni, bomba d'acqua in Alto Adige, danni e disagi in Val Passeria. Violente precipitazioni in Lombardia dove si contano già 190 interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti, tetti danneggiati e allagamenti, colpito soprattutto il Varesotto, a Malpensa voli cancellati. Allagamenti anche in provincia di Grosseto, chiusa temporaneamente l'Aurelia. Ora è ufficiale, Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Uno dei figli più in vista del fondatore lo ha fatto con una lettera al presidente AD del gruppo italo-francese Francesco Milleri, accusato di gestione aziendale distante e impersonale. Sullo sfondo il conflitto mai risolto tra gli 8 eredi Del Vecchio sull'esecuzione del testamento del fondatore morto 4 anni fa. Luxottica detiene poi il 12% della holding Delfin, coinvolta in pieno nel risico bancario di questi giorni. Insieme ad Essilux la holding detiene anche il 17% di Monte dei Paschi di Siena, il 10% di Generali e il 2,7% di Unicredit. Nuovo colpo di scena nel rinnovamento dei premi David di Donatello, gli Oscar del cinema italiano. Martin Scorsese sarà presidente onorario dell'Accademia del Cinema Italiano, che ogni anno assegna i premi. Il regista americano di origini italiane ringrazia per la proposta del ministro della cultura Giuli, che ha voluto un completo cambio della guardia nella fondazione, sollevando perplessità e critiche dal mondo dei professionisti italiani. L'annuncio della nomina del maestro di Taxi Driver e di Quei bravi ragazzi è arrivato con la notizia che va a Gianluca Farinelli la direzione artistica dei David, allo scadere della gestione di Piera De Tassis. Ed è tutto per questa edizione, più tardi.
1: Sono le 13:02.
2: VRN Radio.
3: VRN Radio. Bellissimo.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: VRN Radio, la tua radio.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità. Di nuovo bentrovati all'ascolto dalla redazione di Astra l'Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Subito un aggiornamento sui due incidenti avvenuti in precedenza. Risolti entrambi e circolazione tornata scorrevole sulla statale Aurelia all'altezza del raccordo anulare verso il centro, come pure sulla via del mare tra il raccordo e Vitinia in direzione Ostia. Andiamo sul tratto urbano della Roma Teramo, riaperto il bivio per la tangenziale est in direzione Salaria dopo la risoluzione dell'incidente avvenuto questa mattina in nuova circonvallazione interna. Sempre sul tratto urbano della A24, ma verso il raccordo anulare, ricordiamo che per i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza in galleria Pittaluga, fino al 28 agosto resterà chiuso il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio. In alternativa è possibile utilizzare lo svincolo di Portonaccio o quello di via Fiorentini. Passiamo al trasporto ferroviario, sulla linea FL7 Roma-Napoli via Formia, la circolazione è rallentata per un inconveniente tecnico tra Formia e Minturno. I treni intercity e regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti e subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Chiudiamo con l'allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile della Regione Lazio. Previste per oggi precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio temporale, specie sui settori centro-settentrionali. Un invito dunque alla prudenza alla guida. Da Francesca Lo Iacone, Astra l'Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14:02.

Eccoli qua, eccoli qua, sì, grintosi anche oggi in questo martedì. Lo so, ci stiamo avviando verso la fine del mese di agosto, ma chi se ne frega, anche oggi noi siamo tipi da spiaggia.

voglio salutare tutti quelli che ci ascoltano dall'auto, magari lì incolonnati, lo sappiamo, sono giorni di grandi spostamenti anche questi, quindi bisogna avere tanta pazienza, ma è come quando si è al semaforo. Ecco, a proposito, in questi giorni sempre gli scienziati, sempre i soliti, quelli che durante l'estate si scatenano nel fare ricerche assolutamente inutili, hanno calcolato che in media, attenzione, un automobilista trascorre circa 6 mesi della sua vita fermo in auto aspettando che il semaforo diventi verde. Incredibile, 6 mesi.

0: la farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot.
5: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
6: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
7: WRN, your radio station.
8: Stai ascoltando WRN Radio.
9: La tua radio.

Le scoperte dell'estate. Le scoperte dell'estate a me piacciono, perché in estate ci si dedicano alle cose, quelle poco importanti. Parliamo, io adesso non lo so se è importante oppure no questo, ma parliamo del croissant. Il tipico croissant. Uno dice, ma dove è nato il croissant? È nato in Francia? No, invece attenzione, il croissant ha origini austriache. Sì, ma allora non lo so, magari l'hanno chiamato in un altro modo. Anzi sì, in realtà questo dolce viennese si chiamava Kipferl, è un nome molto più austriaco, direi. È stato creato per celebrare la vittoria contro l'impero ottomano, e quindi c'ha questa forma di una mezzaluna islamica, e poi da lì è piaciuto tanto ai francesi che l'hanno importato, ci hanno cambiato il nome, ci hanno aggiunto magari anche la cremina dentro, che ai francesi ma anche a noi piace tanto, ed è diventato qualcosa tipicamente parigino, anche se in realtà appunto nasce a Vienna.

Per chi si occupa di turismo è una tendenza da tenere sicuramente in considerazione. Si chiama astroturismo, eh? Allora non è quello dei miliardari che pagano per salire sulle navicelle spaziali. No. Molto più semplicemente consiste nel partire e vedere il cielo notturno lontano dalle luci delle città. E l'interesse sta crescendo. L'Italia tra l'altro offre numerosi luoghi adatti all'osservazione delle stelle e dopo le Perseidi, l'eclissi del 12 agosto, il cielo estivo continua ad essere uno spettacolo, oltretutto gratis.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot!
3: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
4: VRN Radio. Bellissima.
5: Your radio station.

Meglio che una nuotatina, un bagno in mare, ecco, quattro bracciate per rinfrescarsi, certo non come quello che ha fatto il 25 di agosto del 1875 un capitano britannico, si chiama Matthew Webb, che ha compiuto questa impresa che all'epoca sembrava fantascienza e è stata la prima persona ad attraversare a nuoto il canale della Manica. Pensate che per resistere al freddo, perché ma il canale della Manica non è proprio caldissimo, non è l'acqua della Sicilia, si è cosparso completamente il corpo con uno strato di grasso di foca, una tecnica eroica decisamente poco profumata, ma c'è riuscito. Era il 25 di agosto del 1875.

0: Ce l'abbiamo, direttore? No, non ce l'abbiamo sta canzone, ma dobbiamo metterla assolutamente in rotazione, perché studi clinici hanno dimostrato che c'è un brano, una canzone in grado di curare l'ansia, ma pensate. Allora, il brano è dei Marconi Union e il brano si intitola Weightless. Adesso vado a cercarmela, perché pensate, in alcuni ospedali viene addirittura fatta ascoltare i pazienti prima degli interventi chirurgici per rilassarli, quindi non è una novità, ma è una cosa che già nell'ambiente conoscono.
1: Tipi da spiaggia.
2: VRN Radio, più l'ascolti più

0: URN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
4: A settembre
22: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
27: A me importa.
30: Coyote versus Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incompa, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere, San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
33: Sono le 15:03.
34: URL

Ebbene sì, questa volta lo devo ammettere, ed è uno dei casi rari, tifo per Trump. Sì, sì, nel caso, in questo caso specifico, nel caso della sala da ballo. No, lo sapete che lui ha deciso di fare questa sala da ballo in un'ala della Casa Bianca, dove si dovrebbero fare questi ricevimenti che ricordano un po' il presente Sisi, ecco, l'impero asburgico, si facevano sti balli incredibili, oppure la corte del re di Francia. Ecco, lui vuol fare una roba del genere. Io la trovo bellissima sta cosa. Tu pensa, fra 300-400 anni le guide porteranno i turisti dentro in questa sala da ballo della Casa Bianca e diranno: Donald Trump fece costruire questa sala da ballo. Ecco, poi insomma per mesi anche lì burocrazie e così vi hanno tentato di bloccarla, ma per il momento la Corte Suprema ha detto si va avanti, che i balli

vederti dal balcone mi fa male, lo so. Ma ricordati che non ho giurato che tornerò. Hai il vizio di parlare male di noi, di me, di come preferivi il Campari ghiacciato.

la musica sotto l'ombrellone di Tipi da spiaggia, la musica anche da portare in spiaggia, e lo potete fare, portateci con voi, dal web ci potete raggiungere da qualsiasi parte del mondo, e quindi buone vacanze a chi magari come noi che siamo sotto l'ombrellone, anche voi siete lì in spiaggia in questo momento. Tra l'altro c'è una tendenza per quest'estate, è quella delle vendite di giradischi portatili e di quelli che funzionano con i dischi in vinile. Io mi ricordo quando ero ragazzino c'erano i mangiadischi, ci mettevi dentro i 45 giri, poi era una canzone, beh, al limite c'era il lato B, lo potevi girare, però quella era e la ripetevi per decine, centinaia di volte. Ecco, beh, sono tornati di moda i giradischi portatili per dischi in vinile, che stanno vivendo questo boom incredibile, soprattutto tra i giovanissimi che li portano ai falò estivi, preferendole alle casse Bluetooth. Insomma, il fascino dell'analogico, che io l'ho sempre detto, non tramonta mai.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche.

per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete, per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca. WRN Radio. The more you hear it,

Tecnologia che noi parliamo spesso di intelligenza artificiale, non c'è soltanto quella, anche se è strettamente legata ad un oggetto dal quale ogni tanto sentiamo parlare, non sappiamo bene cos'è. Mi riferisco al computer quantistico che sta facendo passi da gigante. Allora, c'è Helios, l'hanno chiamato così, questo computer quantistico da 98 qubit che ha raggiunto un'affidabilità dichiarata del 99,921%. E non significa che da un mese prossimo sostituiremo il nostro computer con una macchina quantistica sulla scrivania, ma mostra quanto velocemente stia avanzando questo settore. Quindi prepariamoci, perché comunque arriverà il computer quantistico che sarà tutta un'altra

0: pipì da spiaggia.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi. Metti un po' di Sud America.

0: parto.
1: Non se ne può più, davvero non se ne può più. Possibile che non si riesca a trovare il sistema, la legge, il regolamento per liberarsi dai pickpocket, quelli che infestano le nostre città turistiche, Venezia in primis. Ecco, c'è anche quella signora, Lady Pickpocket, l'hanno chiamata così, no? Che posta sui social le immagini di questi borseggiatori che in mezzo a tanta gente sono pronti lì a mettere, infilare le mani nelle borse e rubare i portafoglio, o scippare anche in molti casi. Beh, adesso i giustizieri, tra virgolette, gli youtuber giustizieri, quelli che anche loro non ne possono più e vogliono liberarsi di questi pickpocket, hanno trovato un nuovo sistema: spruzzare spray rosso sui borseggiatori, e sta avvenendo a Venezia. Per cui dicono, ecco, che vedete che poi c'ha questo spray rosso, sappiate che potenzialmente, anzi quasi sicuramente, perché poi si conoscono, sono sempre gli stessi, si sa chi sono, ma non si riescono a bloccare. Chissà se lo spray rosso riuscirà a bloccarli finalmente.

0: WRN Radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.
3: Don't take yourself so seriously.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot.
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo.

Ah, ci sono. Pensate, addirittura ricordano la nostra infanzia. O che quando le vediamo diciamo: ma sì, è la stessa di quando ero piccolo io. Ecco, parliamo ad esempio della Barbie. Adesso magari noi maschietti non giocavamo con la Barbie, ma giocavamo con i Big Jim. Esiste ancora i Big Jim? Secondo me non esiste più. Fatemelo sapere, per favore. C'è la Barbie, c'è Ken. Sì, ma insomma, il Big Jim era invece il pupazzetto che con il quale giocavamo noi maschietti. Torniamo a parlare della Barbie, perché insomma, se parliamo di Barbie diciamo sì, c'era anche 40 anni fa. In realtà, attenzione, nel tempo la Barbie è cambiata. Le forme della Barbie sono diventate sempre più curvi negli ultimi 30 anni. Cioè, insomma, ricordo che aveva le curve, sì, la Barbie, cioè c'aveva davanti un bel balconcino, ma per il resto era sempre magrissima. Adesso no, basta. La Barbie in 30 anni è cambiata moltissimo ed è diventata, insomma, bella, bella più formosa. We never

E signore e signori, questo è tutto anche per questo martedì. Non mi resta che salutarvi e vi aspetto domani, naturalmente, sempre a quest'ora, sotto l'ombrellone di Tipi da spiaggia.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura il meteo, prudenza per l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio. Sono previste dal primo pomeriggio di oggi, martedì 25 agosto, e fino a questa sera precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio temporale, in particolare sul versante orientale. E proprio a causa del maltempo sulla statale Pontina al chilometro 59 per la caduta di un albero, è chiusa la complanare e la corsia di destra per consentire le operazioni di rimozione. Siamo in prossimità di Borgo Montello in direzione Latina. Diamo ora uno sguardo al trasporto ferroviario. Sulla linea FL7 Roma-Napoli via Formia, la circolazione in precedenza rallentata tra Formia e Minturno, risolto il guasto, la linea è ora regolare. I treni coinvolti hanno subito ritardi fino a 60 minuti, limitazioni e cancellazioni. Da Gina Pandolfi, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione. Ora un messaggio di civiltà stradale.
3: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.

0: Benvenuti a tutti, buon martedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per iniziare un nuovo giorno, il secondo della nostra settimana. Come state? Tutto bene? Io assolutamente sì, soprattutto quando partiamo con il nostro appuntamento, il nostro magazine. Abbiamo tante notizie da trattare anche oggi. Una volta, cari amici, per organizzare un bel viaggio dovevamo andare ovviamente nei centri dove ti potevano consigliare al meglio il viaggio in base al budget e tutto il resto. Quest'anno invece, in questo 2026, è notata una cosa differente: molte persone hanno deciso di utilizzare l'IA, di utilizzare l'intelligenza artificiale.
1: Ti

L'intelligenza artificiale, da quant'è che ne stiamo parlando? Ormai è un annetto buono, perché è in tutto, serve a tutto ed è molto utile se usata con intelligenza. Bene, sappiate che sta diventando anche una specie di nuova agenzia di viaggi personale che abbiamo un po' tutti noi. Secondo una ricerca citata in questi giorni, più della metà degli italiani avrebbe utilizzato strumenti proprio di intelligenza artificiale per costruire o migliorare un itinerario. Il vantaggio è soprattutto la personalizzazione, perché noi possiamo chiedere di cercarci un viaggio in base al nostro budget, quindi facendo attenzione a non spendere più di quello che chiediamo. Possiamo anche dire cos'è che vogliamo, se è un posto dove c'è turismo di massa, se vogliamo mangiare in ristoranti particolari, vogliamo fare trekking, visitare borghi, esperienze gastronomiche, oppure un programma costruito intorno ai nostri orari. Infatti stanno crescendo proprio le richieste per le destinazioni meno affollate e itinerari più specifici. Tra le mete che emergono ci sono località come Pinzolo, Brunico e Pantelleria. E naturalmente rimane fondamentale anche controllare informazioni pratiche, prezzi, disponibilità, perché un chatbot può sbagliare. Quando vai a chiedere qualcosa al chatbot, lui stesso ti dice: potrei non dirti la verità assoluta, potrebbero esserci cose non vere. Quindi un po' del nostro ci deve anche essere, però è stato un modo nuovo di utilizzare l'intelligenza artificiale quest'anno, in questo 2026, appunto, per programmare i viaggi.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot!
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con mare in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
4: WRN, your radio station.
5: Stai ascoltando URN Radio.
6: La tua radio.

Se vi chiedessi, cari amici, quale città europea scegliereste per un weekend, secondo me molti di voi risponderebbero citando delle città abbastanza blazonate, tipo Parigi, Barcellona, Amsterdam. Invece si è scoperto in questo 2026 che le preferenze degli italiani stanno cambiando.

Secondo delle ricerche sulle prenotazioni estive che ci sono state proprio in quest'estate 2026, sempre più italiani hanno scelto, pensate, Siviglia, che negli ultimi mesi ha superato città tradizionalmente molto più richieste, molto più gettonate come Barcellona, come Madrid. Merito di cosa? Merito del patrimonio storico, della gastronomia. Si dice che si mangia benissimo, non ci sono mai stato, ma da quel che si dice delle recensioni varie, persone che sono andate, si mangia veramente bene, ma anche i prezzi che sono più accessibili e un'atmosfera che riesce a mescolare cultura e tanta vita all'aperto. Ed è curioso vedere come cambiano le mode, no? Di anno in anno, proprio per quanto riguarda il turismo. Ci sono città che per anni sembravano irraggiungibili, intoccabili, prezzi troppo alti, che poi dopo un anno, due anni invece diventano delle mete alla portata di tutti. Altri posti invece che non erano considerati diventano inaccessibili. Ci sono solo poche città e pochi luoghi che ancora oggi sono molto costosi, tipo Ibiza, tipo Mykonos, che sono prevalentemente estive e quindi i prezzi sono sempre abbastanza alti. Però basta fare un attimo un giro per trovare altri posti molto belli, accessibilissimi, come Siviglia, che è stata tra le preferenze degli italiani per quest'anno.

0: E ci sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo le cose della vita

0: your passion for music.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio, powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio, per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com, powered by Tecnotel.
1: Spot.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui, per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere, quelli più a rischio e che hanno più bisogno, per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.

0: Sempre più studi, cari amici di The Mag, stanno approfondendo il legame tra l'alimentazione e il benessere mentale. Infatti alcuni alimenti ricchi di omega 3, tipo fibre, vitamine del gruppo B, magnesio, sembrano favorire il corretto funzionamento del cervello e contribuiscono anche al buon equilibrio del nostro organismo. Ovviamente è bene precisare che non esiste proprio un piatto capace di far sparire l'ansia, di far sparire la tristezza, cose che non piacciono a nessuno, però quello che mangiamo può influenzare la nostra energia, la qualità del sonno, la concentrazione, elementi che ovviamente incidono tantissimo anche sul nostro stato d'animo. Se vengono a mancare queste cose, siamo persone tristi e non dobbiamo essere persone tristi. Ed è un promemoria semplice: prendersi cura della mente qualche volta comincia anche da un buon pasto, quindi comincia anche a tavola.
1: Quando

0: Mag, il magazine senza tabù.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto, fate i bravi, ma non troppo.
2: VRN Radio, più l'ascolto.

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura il meteo, prudenza per l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio. Sono previste fino a questa sera precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio temporale, in particolare sul versante orientale. E proprio a causa del maltempo sulla statale Pontina al chilometro 59 circa, terminato l'intervento di rimozione dell'albero caduto sulla sede stradale, è stata riaperta la complanare e la corsia di destra della statale. Ricordiamo, siamo in prossimità di Borgo Montello in direzione Latina. Le altre notizie: il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare, con la ripresa del cantiere serale, le ultime partenze dei treni dai capolinea di Colombo e di Porta San Paolo sono alle ore 22:30, domeniche festivi come sempre alle 23:30. Si ricorda inoltre che fino al 4 settembre i treni che viaggiano in direzione Porta San Paolo non effettuano la fermata da Cilia. Inoltre è attivo tutti i giorni un servizio bus navetta tra il parcheggio di Casal Bernocchi lato Ostiense e la stazione di Acilia, con prima corsa alle ore 5:36. Da Gina Pandolfo e Astra l'Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17:02.
0: VRN Radio.
3: VRN Radio, la tua radio.

0: URN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Incidenti non sulla direttrice Firenze-Roma, al momento sono 4 km di coda. Siamo tra Guidonia, Montecelio e il bivio per la diramazione Roma Nord in direzione Firenze. Cambiamo argomento, il meteo, prudenza per l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio. Sono previste fino a questa sera precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale sui settori centro-orientali. Le altre notizie, il trasporto pubblico sulla tratta urbana della ferrovia regionale Roma-Viterbo prosegue i lavori di consolidamento del Ponte Tevere, pertanto il servizio è interrotto parzialmente nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Sono attivi bus sostitutivi tra Acqua Cetosa e Saxa Rubra. Inoltre, per venire incontro alle esigenze degli utenti, fino al 6 settembre le fermate di Grotta Rossa e Due Ponti sono chiuse al servizio viaggiatori, ma aperte per consentire l'attraversamento pedonale tra i due lati della sede ferroviaria. Da lunedì 7 settembre il servizio tornerà regolare. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione. Al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17:59.
0: URL.

Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.

0: notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Carissimi, ben ritrovati sulle onde della musica. Bene, un saluto a voi tutti, un saluto anche a Fabio Meli e la sua Super Hits. Certo, sì, qui siamo esattamente su VRN e Friends, oserei dire. Bene, allora iniziamo.

dei Police, era il 1984, Synchronicity, dal quale abbiamo estratto ed ascoltato Wrap Around Your Finger.

salto nel lontano 1974, l'album, il terzo album degli Steely Dan, Pretzel Logic. Bene, sulle onde della musica continuiamo con gli America, dai.

Un chiaro riferimento al romanzo, il titolo della canzone, anche parte del testo, un chiaro riferimento al romanzo per i ragazzi famosissimo, il meraviglioso Mago di Oz, sulle onde della musica. L'album era Holiday 1974, anche questo.

musica è cambiata negli anni 80, 1985, il sesto album di Brian Ferry, l'album si chiama Boys and Girls, il brano che abbiamo ascoltato, come si chiama? Beh, Don't Stop the Dance, on sulle onde della musica.

0: radio station.
1: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Primo un singolo di Chris Rea, True Love, del 1984.

Away, una canzone scritta da Daryl Hall nel 1980, noi abbiamo imparato a conoscerla meglio, anzi imparata a memoria con la versione di Paul Young, ma questa era quella di Hall and Oates del 1980, bellissima come sempre.

e dimmi che non vuoi morire, un brano di Patty Pravo dall'album Bye Bye Patty del 1997, un brano scritto da Vasco Rossi.

Diamante nella versione con la bravissima, ecco non è partita, la bravissima, bellissima Randy Crawford, 1982, contenuta anche nel suo album, quella di Randy Crawford, Through.

0: radio station.
1: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
4: Prima Cool and Gang dall'album Ladies Night 1980, un album prodotto da Eumir Deodato e Cool and Gang, scritto da adesso George Brown.

e pensare che Al Jarreau è figlio di un vicario, ha iniziato a cantare da piccolo nel coro gospel della chiesa locale. Lui è nato nel Wisconsin nel 1940, era il brano abbiamo ascoltato, era Black and Blues dall'album Jarreau 1983.

When I'm Going to Make a Living, Sade, l'album Diamond Life del 1984, sulle onde della musica, termina con Rupert Holmes in sottofondo, Him, bellissima, e noi ci sentiamo domani come sempre alle 18 su VRN Radio. Ciao!

0: VRN viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Risolto l'incidente sulla Firenze-Roma, al momento tra Guidonia-Montecelio il bivio per la diramazione Roma-Nord in direzione Firenze, la circolazione è regolare. Le altre notizie, il trasporto pubblico capitolino per lavori su alcuni tratti della rete tranviaria, il servizio delle linee 3, 5, 14 e 19 è completamente trasferito su gomma con i bus navetta lungo l'intero percorso. Ricordiamo che la riattivazione del servizio su tram sarà graduale nella di tempo compreso fra il 7 settembre e il 23 novembre. Restiamo nell'ambito del trasporto pubblico capitolino, proseguono i lavori nella stazione Lepanto della metro A. I treni transitano senza effettuare la fermata per tutta la durata degli interventi, il cui termine è previsto per il 30 di agosto. In alternativa è possibile utilizzare la vicina stazione Ottaviano. Ora il trasporto ferroviario, forti ritardi sulla FL7 Roma-Napoli via Formia, la causa rami sulla linea tra Sessaurunca e Minturno. Possibili ritardi fino a 100 minuti per i treni intercontinentali siti e regionali coinvolti. Da Gina Pandolfo e Astra l'Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione. Al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 19 e un minuto.
0: VRN Radio.
3: VRN Radio. La tua radio. Dico.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non

sanno distinguere il bene dal male, crescono senza avere un punto di riferimento. Noi salesiani per il sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco.

0: price what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Richiedi la tua canzone via email.
2: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot! In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
2: The more you feel it.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.
3: WRN, your radio station.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie?
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
27: Non so come dirlo a mia figlia.
28: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
29: Non gliela daremo vinta.
25: Couture dal 26 agosto al cinema.
30: Ehi, hey Bugs!
31: Che succede, amico?
30: Parla del film!
31: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
30: E adesso?
31: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
30: Due biglietti e 8 popcorn!
31: Esagerato come sempre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
33: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
32: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
34: Sono le 20 e un minuto.
35: VRN Radio.
36: VRN Radio. La tua radio.

0: The only radio station you'll need, WRN Radio.
1: WRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: Luigi Omar Martinuzzi, con il suo ultimo romanzo, ci invita a un'avventura avvincente nell'oscurità della mente umana. L'agente dell'FBI John Bay, un uomo tormentato dal passato, si trova a fronteggiare una serie di omicidi nella sua Springfield. Mentre lotta contro un folle assassino e i suoi demoni interiori, John scopre il potere dei pensieri e delle emozioni, grazie alla legge dell'attrazione. Questo romanzo non è solo suspense, ma un profondo viaggio nell'animo umano che esplora fascino e contraddizioni tra bene e male. Un vero must per chi ama il mistero e la riflessione. Luigi Omar Martinuzzi, L'attrazione del buio, Leone Editore.
1: Da leggere.
2: E madre chi dà vita, chi mette al mondo, chi dà inizio, chi prende una cosa iniziata da qualcun altro e la fa fiorire. Chi accoglie una causa persa e la fa diventare un capolavoro, che sia un bambino, un sogno, un cammino, un modo di essere. Ho conosciuto madri che non sono neanche femmine. Dal libro Il barattolo di Antonella Angeloni, edizioni Il Viandante.
3: Da leggere.
4: Tutum, tutum, tutum. Il cuore della piccola Isabel batte e attraverso tante prove dolorose che la vita le dà, diventa donna, capace di amarsi, capace di curare le ferite dell'anima. Se vuoi tuffarti in un mare di emozioni, leggi Sole in fronte di Simona Monti, Bertoni Editore.
5: Da leggere.
6: Ultimo genito di dinastia, crociato, stratega. Un uomo che sognò un impero. Rivivi l'epica ascesa di Carlo I d'Angiò, il condottiero che sconfisse gli Svevi, conquistò regni e fece di Napoli la capitale mediterranea. La sua figura fu decisiva per il destino dell'Italia meridionale e dell'Europa. Scopri la nuova biografia Carlo I d'Angiò, Il sogno di un impero mediterraneo, di Sergio Ferdinandi, edita da grafe.it edizioni.
3: Da leggere.
5: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
7: Sono le 21:01.

benvenuto a colui che è arrivato per la prima volta ad ascoltare l'appuntamento che si chiama Super Sound. Propongo la musica degli anni 80 e 90, girando un po' nei vari generi musicali che sono stati i grandissimi successi che sono passati alla radio. Faccio un attimo il furbo perché la prima canzone è del 1977, ma ci sta perché ha avuto un grandissimo successo dopo. È una canzone di questo personaggio che è napoletano, nato su Scie Rock, ma diventato un grande paladino della musica funk dance. La canzone è di Alan Sorrenti con Figli delle Stelle. Ancora mondo un po' dance con la voce di Alicia, cantante freestyle dance pop americana. La canzone è Baby Talk. E poi una canzone che risulta in tantissimi film, usata e super usata, si chiamano Sixpence None the Richer. La canzone forse non ha bisogno di presentazioni, ma lo faccio. Si intitola Kiss Me. Benvenuti in Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Era il 1982, Paul McCartney e Michael Jackson incidono The Girl Is Mine. Qualche anno dopo, nel 1998, un'altra grande coppia musicale, Brandy e Monica con The Boy Is Mine, una canzone per conquistare un grande uomo. 883 con una canzone che ci riporta indietro negli anni e fa venire in mente soprattutto i tempi passati che non torneranno più. 883 appunto con Gli Anni. E poi un po' di rock di quello inglese con Bellew Sam. Faremo una passeggiata in Some People, album bellissimo, con la canzone che si intitola Imagination. Buon ascolto di Super Sound.
0: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco Edelweiss.

0: Future Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
2: Stiamo passando più o meno tante belle canzoni. Mi auguro che vi piacciono, che le mie playlist siano ben accettate da tutti quanti voi. Io credo che con questa prossima canzone qualcuno dirà: oh, finalmente! Si chiama Conscience, è un album uscito nel 1993 dal gruppo dei Beloved. Una canzone scritta da Joe Marsh e Ellen Marsh, si intitola Sweet Harmony. Formazione rock statunitense, si chiamano Boston, molto famosi per More Than a Feeling, pezzo del 1976. Tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
2: Ci sono tre canzoni, una diversa dall'altra, come dico spesso e volentieri quando andiamo a mischiare le nostre canzoni in questo appuntamento che vede protagonista sempre la musica degli anni 80 e 90. C'è una grande accoppiata, senegalese Youssou N'Dour e la svedese Nene Cherry, con questa canzone che parla dei primi 7 secondi di vita di un bambino appena nato. È proprio 7 seconds. Subito dopo entreremo nel mondo di Rebel Yell, che è il secondo album di Billy Idol, album che è stato considerato un grande capolavoro del rocker britannico. Lo ascolteremo con Eyes Without The Face. E poi uno dei primi esempi di musica italiana tra il rap e il funk è la storia di uno sbruffone da discoteca e di una presunta conquista. Tutto questo in Ma quale idea?

pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

alla fine. Oggi chiuderemo alla grande con un album che è stato quello d'esordio di questa formazione inglese. Si chiama It's Better to Travel. Si sta parlando delle Swing House Sister, con questa canzone che arriverà dopo il grande successo di Breakout, e vale dire Surrender. Io su questo pezzo vi saluto, vi do l'appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio, naturalmente sempre con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Ciao a tutti da parte di Marco e Del Vice.

0: URN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
10: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre!
3: Quest'estate...
17: È un dinosauro, quello!
18: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
33: Mio?
32: Sì, e anche di tutti gli altri.
34: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506, ci aiuti anche tu.
32: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
33: Un nodo! Così mi ricordo di aiutare il FAI.
34: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
35: Sono le 22.
0: URN Radio.
1: WRN. Your radio station.
36: Stai ascoltando URN Radio.
0: La tua radio.

0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: You're listening to WRN Radio.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.